quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli.

quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me la solitudine.

quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato